gerade die Sabbe. Loch di Sabbe. Leppe giun fa yalla. Yalla. Yau yai maulana. Rabbi. Yau yai ken. Yau misak rab. Jinde.